0: να μουνε, να μουνε, α!
1: Io narrato in Sardegna, radio con i guagnesci e la guagna.
0: Masina kwanyi here de zora yo hiu Dendro muitana Selma the big style Bowen rowen iwe vari ari vai hanti sawe Mina manlaka murati no sole ikale lo sawe sora tamasipo